0: You to Know Gotye su Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Molti credono che bere il caffè possa disidratare perché ha un effetto diuretico e quindi pare sia sconsigliato quando fa molto caldo. In realtà è una fake news, perché si può bere tranquillamente, ovviamente con moderazione come tutte le cose, ma in generale anche quando fa freddo il caffè va bevuto con moderazione.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
4: Sì, facci sognare!
3: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
4: Sì, ma poi dove sei andato?
3: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
5: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
6: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
7: Ecco che prende la palla Todi.

0: Bonus, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
1: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Mozzarella colle maggio 4 pezzi 500 grammi a 2,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
4: Dimensione Suono Soft.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli.

0: Attention di Charlie Puth è il brano giusto per richiamare la tua attenzione e ricordarti che adesso è in arrivo Branco con tutti i suoi consigli. E allora ascoltiamolo segno per segno.
1: Branco e le stelle vi augurano felicità. Buongiorno, buona settimana, Ariete. A voi cosa devo spiegare? Niente. Sapete cose meglio di me, ma la luna nuova nasce in Capricorno questa volta e settore del vostro successo, cioè coinvolge in un ritmo frenetico anche le persone con cui siete in contatto di lavoro e di affari. Toro, la vostra personale banca non va mai in crisi. Anche oggi, perché la festa di San Pietro e San Paolo, naturalmente ad Amsterdam, per esempio, non credo ci sia, o a Pechino. Se qualche volta capitasse che la vostra banca va un po' in crisi, la ragione va cercata sempre in altri. Gemelli, bene. Qualche volta abbiamo avuto qualche problema con delle cose che vanno in Sagittario, la luna negli ultimi giorni, eccetera, ma devo dire non ci sono più aspetti restrittivi, perché abbiamo questo passaggio domani di Giove in Leone, che per voi è veramente il massimo. Amici del Cancro, buon compleanno se è oggi la vostra festa. Come vi chiamate? Pietro o Paolo? O Paola? Auguri comunque di buon onomastico, di buon compleanno. Preparate il vostro bel corpo e la vostra, anche le vostre intime sensazioni per questa luna piena di stasera. Ma è già in atto. Auguriamo buongiorno al Leone. Il Leone che non si ferma vince. Un'estate rivoluzionaria anche per la vostra carriera, specie se siete in qualche modo in vista nell'ambiente di lavoro. Vergine, adesso la luna, da come era ostile in Sagittario, diventa tutta vostra e cresce di luce fino a mezzanotte, quando diventa veramente piena. Riuscite voi ad andare in qualche elegante centro termale? Almeno avrete l'occasione di vivere un momento sexy sotto la luna piena in Capricorno. Bilancia, sarà tosta, questa luna piena in Capricorno, oggi e domani, faticosa più del solito, proprio perché è quadrata a Saturno. Attenti alle gambe, al fisico, eccetera, contatti con i macchinari. Però da oggi, anzi da ieri, avrete questo Marte nel punto più caldo, più bello del vostro oroscopo. Scorpione, comincia ad essere veramente faticoso il lavoro, l'attività, non tanto per la vostra mente quanto per il fisico. Qualche momento di relax, qualche giorno di relax lo dovete trovare anche per voi, perché ci sono tali cambiamenti questa settimana che se voi non vi siete riguardati in questi sei mesi, allora questo Giove che va in Leone porta, diciamo, una temperatura, una febbre. Marte stesso, guardate, va in un segno che è molto buono per il vostro lavoro, ma incide anche sulla salute. Sagittario, come va la vostra vita adesso? Giove e Saturno, i due grandi alleati, anche l'abbiamo annunciati, è già da tempo. Saturno da qualche mese è là in Ariete, campo della fortuna, il pianeta della fortuna, nonché il vostro padre zodiacale Giove, domani mattina va nel lontano ma amico Sagittario. Capricorno, voi in qualche modo, in qualche maniera ve la cavate sempre, siamo forse noi che attendiamo con impazienza la conclusione di questo periodo che dalle nostre carte del cielo dovrebbe essere stato insoddisfacente. Penso a un anno di Giove contro. Acquario, le giovani donne Acquario crescono, si innamorano, lasciano e prendono, che è poi una caratteristica del segno, sposano, diventano mamme. Le signore dell'Acquario, donne più grandi, hanno ritrovato con questo Giove in Cancro molto di quella antica bellezza ed eleganza che le rendeva così ammirate, così corteggiate. E di fine Pesci, un'altra volta confermo che i veri problemi vengono dall'ambiente del vostro lavoro, della vostra famiglia e quindi da certe persone che sono a voi vicine. Non ci sono problemi seri con le autorità, con i superiori, per esempio. Ecco che sarete in grado di sistemare tutto. E succede di innamorarsi. Amare invece è una scelta, signori, del nostro cuore. Oggi potrebbe essere il giorno di chi ama con il cuore.
2: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
3: Sally cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sally è una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Che bel rumore.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Ma

0: Resta con me, anche perché ci dobbiamo salutare. Abbiamo terminato queste 3 ore di Sveglia Insieme e lo faremo tra pochissimo, subito dopo aver ascoltato le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
6: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
5: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
6: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
5: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire i lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Sentiamo adesso le ultime notizie dalla nostra redazione.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo. Continuano i controlli straordinari a tutela del decoro urbano e della salute pubblica. Sotto la lente della polizia e delle ASL l'attività commerciale nel quartiere Colombo. Ad una pizzeria è stata scattata la sospensione temporanea dell'attività e una multa di 2.000 euro. Hanno preso il via dal quadrante casse ai lavori per il rifacimento della pavimentazione stradale che fino alla prima metà di luglio interesserà numerosi quartieri del 15° municipio. Miglioriamo la sicurezza e la viabilità di molte strade interne, ha detto il presidente Torquati. È stata approvata dalla Regione Lazio la graduatoria dell'avviso pubblico per l'erogazione dei buoni servizio di assistenza per persone non autosufficienti. Oltre 1.200 i beneficiari, fa sapere la Regione, per un importo di circa 10 milioni di euro. Lo sport, il nuoto al trofeo Sette Colli, Simona Quadarella fa tris, vince anche i 400 stile libero. L'azzurra si è imposta precedendo Elisa Pignotti e la brasiliana Paola Heitman. Record italiano per Sara Curtis nei 100 stile libero. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
0: Grazie a Salvatore Lordi, ce l'abbiamo fatta a svegliarci in questo lunedì di festa, che è ancora più difficile per chi si è dovuto svegliare presto, perché significa che probabilmente la festa non se la sta godendo. Però cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno. Comunque la giornata è quella che è, un lunedì che avrà meno caos del solito probabilmente, perché Roma è abbastanza vuota. Comunque una giornata tutta da affrontare adesso con la compagnia di Giampiero Di Sora e sempre la musica di Dimensione Suono Soft. Io ti do appuntamento a domani mattina, come sempre a partire dalle 6 fino alle 9 mi trovi qui, quindi raggiungimi pure quando vuoi. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
13: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
14: Il trucco è di essere perdutamente, follemente innamorati per tutto il tempo.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: But you're just a boy.
1: Beyoncé, eccola qui. Buon inizio di settimana da parte mia, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 13 in questa giornata di festa, almeno per chi abita a Roma per via di San Pietro e Paolo. Per invece tutti gli altri è un semplice inizio di settimana, il 29 di giugno. Devo dire con un po' di sollievo che stamattina era un po' meno caldo dei giorni scorsi. Vedremo nel corso della giornata come saremo messi. Buona mattinata anche a Laura Buono, che è stata qui fino a pochi dischi fa. Tra poco noi torniamo alla nostra grande musica, la nostra colonna sonora inconfondibile. C'è Vasco Rossi, tra poco il comandante.
2: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il caro vita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 1 kg a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza!
5: Accompagna tuo figlio nella costruzione del suo futuro partendo dalla scelta giusta. Scopri l'Università Europea di Roma, un campus e un ambiente accademico d'eccellenza per valorizzare i suoi talenti e dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato fra i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma, la scelta per distinguerti.
6: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
7: Un disastro.
6: Ah, e le escursioni?
7: Abbiamo naufragato!
6: E tua moglie?
7: È scappata! Con uno del posto!
6: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
7: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
8: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking.

0: Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
1: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termedi-roma.org.
2: Dimensione suono soft.

questa è la voce di James Morrison che suona nella mattinata di Dimensione. Sono Soft, la radio che stai ascoltando. I won't let you go. Ti voglio lasciare andare via. Dove vai? Stai qua.

0: anche perché viaggiare, come dice un mio amico, non solo arricchisce la mente, ma le dà forma. Ovviamente parlo di Beppe Pellegrino, che oggi ci porta in un posto dove io sono stato diverse volte, un posto meraviglioso, qui vicino tra l'altro, in quel di Capri, e specialmente in un posto particolarissimo, si chiama la Grotta Azzurra.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Ragazzi, bei giovanotti, pronti per l'avventura estiva. Oggi vi voglio parlare di un posto conosciutissimo che è Capri, ma di una particolarità di Capri che secondo me è affascinantissima. Io ci sono stato tantissime volte per curiosità e per studio. Si chiama Grotta Azzurra. Vi è mai capitato di entrare in una grotta e aver l'impressione che l'acqua sia illuminata dall'interno? Bene, è quello che succede proprio qui alla Grotta Azzurra di Capri. L'esperienza incomincia già all'ingresso. L'apertura è così bassa, piccina, che bisogna entrare su piccole barche e abbassarsi completamente per pochi secondi. Poi, all'improvviso, si apre una cavità molto più ampia e accade qualcosa di straordinario. La luce del sole entra da un'apertura sommersa e trasforma l'acqua in una superficie, immaginate, blu, quello elettrico, un blu particolare. Il fenomeno è così intenso che sembra quasi, ma veramente sembra quasi artificiale, ma è interamente naturale, ragazzi. Gli antichi romani conoscevano già questa grotta, non si sa come, e si pensa che fosse utilizzata come ninfeo durante il periodo imperiale. Ancora oggi continua a sorprendere milioni e milioni di visitatori provenienti da tutto il mondo. Vanno a Napoli, vanno a Capri, vanno a Ischia e poi la Grotta Azzurra. Però dura poco questo viaggetto, insomma, un paio di minuti, ma è uno di quei pochi minuti che restano impressi nella memoria molto molto a lungo. Paragonate tempo-spazio, bene, si sta poco nella Grotta Azzurra, ma tanto nel cervello, nel proprio DNA. Perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: Ogni tanto, non sempre Gianna Nannini a Dimensione Sono Soft, noi ogni tanto vi diamo le ultimissime notizie, ogni ora, qui a Dimensione Sono Soft, tra poco.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: La magica chitarra di Mario Reyes ed il suo nuovo singolo Tamali Mac. Solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
7: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft, ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Il triplice omicidio a Roma, domani al quartiere Casalotti la fiaccolata in memoria delle vittime, intanto è caccia al killer della famiglia bengalese. La polizia ha divulgato la foto del presunto autore, si continua a cercare anche vicino al luogo del delitto. Un telefono cellulare nascosto all'interno della cella, nuova indagine su Angelo Travali o ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino, secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma. L'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. Oggi a Roma è la festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Borse, quelle europee, aprono miste all'insegna della cautela dopo che Iran e Stati Uniti hanno concordato di fermare gli attacchi reciproci in attesa dell'incontro di domani a Doha. Milano apre piatta a più 0,01%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
9: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore non si spiega. E il più grande dei segreti che la vita possa sussurrarti è che dell'amore sai già tutto.

compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Stella gemella Eros Ramazzotti dall'album di qualche anno fa, 96, che si chiamava Dove c'è musica. Tra poco qui a Dimensione Sono Soft invece c'è Good Life, si parla della lezione dei tropici.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, segreti in tavola, travel experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
2: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
2: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
4: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi, meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro. Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello. La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta. Fantasticomondo.it.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Seta. A soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.
10: Dimensione Suono Soft.

0: appuntamento suona su Dimensione Sono Soft. Noi abbiamo un appuntamento a quest'ora, quello ovviamente con la nostra Good Life. Se ti dico tropici, la nostra mente occidentale tende, direi, immediatamente a scivolare verso il cliché vacanze da cartolina, tipo spiagge bianche incontaminate, palme inclinate sulla spiaggia e acque cristalline. Fermarsi a questa immagine significa ignorare la vera essenza di una delle aree più vitali, complesse e naturalmente fragili del nostro pianeta. I tropici non sono un gigantesco parco giochi per turisti, ma rappresentano il cuore pulsante e il termoregolatore climatico della Terra. Sapevi, per esempio, che questa fascia geografica ospita addirittura l'80% della biodiversità mondiale? Custodisce inoltre ecosistemi unici che definiscono l'equilibrio della vita globale, dalle foreste pluviali alle barriere coralline fino alle mangrovie bellissime. Conoscere questi dettagli significa comprendere che la stabilità del nostro clima dipende direttamente dalla salute di queste terre molto lontane. Possiamo informarci e accogliere la lezione ecologica dei tropici per poi applicarla alla nostra quotidianità, trasformando l'ammirazione proprio che abbiamo per la natura esotica in azioni concrete di sostenibilità. Quando acquisti caffè, cacao, frutta o spezie, scegli prodotti biologici, mi raccomando, equi e solidali, che non alimentino lo sfruttamento dei terreni tropicali e rispettino le comunità locali che ne sono i custodi storici. Riduci l'uso di plastica monouso, mi raccomando, che finisce proprio per inquinare gli oceani e alterare l'habitat marino. Comprendere l'interconnessione che c'è, l'interconnessione globale, direi, è il primo passo per guarire il nostro rapporto che abbiamo con il pianeta. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Con Distratto, questa canzone era ovviamente per tutte le persone che ci ascoltano, che sono distratte come me. Io sono parecchio, molto distratto. Tra poco le ultimissime notizie.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
6: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
5: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
6: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
5: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
6: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
7: Sempre informati con Dimensione Sono Soft. Arrivano le ultime notizie dalla redazione.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Vendevano in Africa o Medio Oriente mezzi da lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per €1.800.000. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. È una ricerca particolarmente complessa per la visibilità molto bassa, ha detto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Un telefono cellulare nascosto all'interno della cella, nuova indagine su Angelo Travali, ai vertici di un'organizzazione criminale operante nel territorio pontino. Secondo la direzione distrettuale antimafia di Roma, l'apparecchio è stato rinvenuto nel carcere di Benevento. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina via della Conciliazione coperta di petali della Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco. Questa sera invece sarà di scena Castel Sant'Angelo con la sua storica girata. Cultura, ultima settimana dei Giardini della Filarmonica, il festival estivo dell'Accademia Filarmonica Romana, quest'anno dal titolo Radici. Stasera l'appuntamento alle 21.30 sarà con Ballaz, elogio della lentezza con la voce di Raffaella Misiti e il racconto di Arianna Gaudio. Ed ora il nostro approfondimento.
9: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
10: C'è un lago che non restituisce un corpo. È un pozzo nero che restituisce invece orripilanti umori. Il lago è quello di Vico, in cui è caduto, o probabilmente si è tuffato, avendo poi un malore, il marito del ministro per la famiglia Roccella. Da 48 ore si draga, si cerca nel lago di recuperare il cadavere, non ci sono speranze di tipo diverso. Non c'è speranza neanche di redenzione per quelle teste vuote e peggio, che invece dal pozzo nero dei social hanno cominciato a insultare, a ironizzare, a scrivere cose orripilanti sul ministro, sul stesso marito, sulla situazione. Ora, non c'era nessuna illusione che i social non fossero anche questo, il contenitore degli umori peggiori. Ma viene da chiedersi se condividiamo davvero l'aria caldissima di questi giorni e in generale l'aria che respiriamo con queste persone, se davvero esistono, se non sono dei mettimali senza nome, con un nickname dietro a cui non c'è nessuno, se non la volontà di

0: il ridere, ferire, far male. Certo, ecco, far male. Ma forse l'antidoto sempre e soprattutto in queste situazioni è proprio non guardare i social, lasciarli alle contrapposizioni che sono politiche, umane, religiose, sportive, tra fazioni che non ammettono che esista un parere diverso da loro o un insulto peggiore del loro.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo. Sempre.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: gran classe per Sam Smith, I'm not the only one, a dimensione sono soft. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma. Fino al 1° di agosto, ogni venerdì e sabato, l'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce davvero diversa. Questo sabato partecipa a Le Tracce Raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate proprio dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
5: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
4: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
5: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
4: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
6: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in presenza e online. Prenota su uer.it. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.
7: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Tonno in olio d'oliva reditonno 12 pezzi da 70 grammi a €7,99.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare!
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
11: Ah, e questa è la vista dal finestrino
10: della macchina. Favolosa!
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
12: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
14: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
13: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
15: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: 11:40 in questo preciso istante, The Fray. To Save a Life, prima dell'appuntamento con i nostri segreti in tavola, si aprono le strade del food, c'è Francesca Romana Barberini e naturalmente si parla di cibo italiano.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Sapete che il cibo italiano continua a conquistare il mondo e dietro questo successo però non ci sono soltanto le ricette, le tradizioni e anche i prodotti d'eccellenza, c'è anche il lavoro di chi da 20 anni ha scelto di unire le forze per promuovere il Made in Italy sui mercati internazionali. È la storia del consorzio Italia del Gusto, che appunto festeggia quest'anno i 20 anni di attività, e oggi è con noi a Segreti in Tavola il presidente del consorzio, Giacomo Ponti. Benvenuto presidente Ponti.
3: Grazie Francesca, buongiorno.
2: Allora, qual è la vera forza di questo consorzio?
3: La vera forza di questo consorzio sono le regole di ingaggio delle aziende consorziate, quindi le aziende consorziate devono avere le seguenti caratteristiche: devono essere italiane, devono essere aziende di marca e devono essere aziende leader e punti di riferimento nel proprio settore. Inoltre, già dal 2006, appunto l'anno della fondazione, l'idea di avere la categoria merceologica in esclusiva è molto importante. Perché? Perché si crea così un clima di fiducia, perché non c'è concorrenza all'interno dei consorziati, e questo permette una collaborazione chiara e trasparente, e lo scambio di idee, lo scambio di consigli, lo scambio delle varie esperienze, che permette alle aziende di collaborare e di crescere sui mercati esteri.
2: Fare sistema quindi non è solo uno slogan, ma una strategia concreta. E quali sono i numeri dell'Italia del Gusto?
3: I numeri dell'Italia del Gusto sono davvero impressionanti, perché siamo 30 aziende, 38 marchi, più di 25 miliardi di fatturato, con circa 53-54 mila addetti. Quindi i numeri sono veramente molto molto molto importanti, e soprattutto l'Italia del Gusto è nata nel 2006, leggermente tra virgolette, guardando poi la timeline, in anticipo rispetto alla crisi Lehman del 2008, ricordo, che ha poi fatto vedere in Italia dei dati con questa importante crisi, dove i consumi alimentari e le spese per l'alimentazione degli italiani hanno iniziato a essere decrementali dopo tantissimi anni di continua crescita. E questo ha permesso appunto alle aziende di compensare la mancata crescita del mercato domestico con le esportazioni, con la crescita delle esportazioni.
2: Fare sistema quindi non è soltanto uno slogan, una strategia concreta invece, e i numeri lo confermano. Quali sono i numeri oggi dell'Italia del Gusto?
3: Le sfide del futuro sono naturalmente la difesa dei nostri mercati storici, quindi tutti i mercati europei, gli Stati Uniti, il Nord America, piuttosto che anche mercati consolidati come il Giappone, ma soprattutto la penetrazione di mercati dove ci sono ancora un grande potenziale. Mi riferisco al Mercosur, mi riferisco all'India, alla Cina, dove esportiamo ancora molto poco rispetto alla potenzialità del mercato.
2: Grazie mille per il vostro lavoro, grazie a Giacomo Ponti, presidente del Consorzio Italia del Gusto, e a presto.
3: Grazie mille Francesca per l'ospitalità e a prestissimo.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna qui su Dimensione Suono Soft, vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: Ue Guaglio, a me mi piace il blues. A te piace il blues? Pino Daniele con Pigro a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
0: Sempre informati con la Dimensione Sono Soft. Ascoltiamo le ultime notizie dalla redazione.
9: Buon pomeriggio da Salvatore Lordi. Sono oltre 60 le segnalazioni arrivate dopo la diffusione sui canali social e WhatsApp della polizia della foto del presunto autore del triplice omicidio avvenuto a Casalotti a Roma. Le ricerche degli investigatori proseguono senza sosta. Intanto mercoledì saranno eseguite le autopsie sui corpi delle 3 vittime. In procura a Roma è aperto un fascicolo per omicidio e lesioni. Senza sosta le ricerche del marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico, dove da sabato operano decine di pattuglie impegnate nel monitoraggio dell'intera area. Vendevano in Africa o in Medio Oriente mezzi di lavoro rubati, 17 gli indagati da parte della Polizia di Stato. La merce partiva da Civitavecchia e da Ravenna, diretta in Arabia Saudita e Libia, sequestrati mezzi per 1.800.000 euro. Intensificati dai carabinieri controlli nel centro storico della capitale a tutela di cittadini e turisti, l'ultimo bilancio parla di 5 arresti in poche ore per furti e rapine. La festa dei Santi Pietro e Paolo, nutriti gli eventi nella capitale. Questa mattina Via della Conciliazione è coperta di petali dalla Infiorata, una manifestazione promossa dalla Proloco, e questa sera sarà di scena a Castel Sant'Angelo con la sua storica girandola. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft. Ho visto

ancora tu.

0: tonight.
1: Era il 2011 Fan con We Are Young nel pomeriggio di Dimensione. Sono Soft, ma regaliamoci un altro momento dolcissimo. 1987, questo è il singolo che ha anticipato l'album attesissimo dopo il meraviglioso successo di Thriller. Sto parlando ovviamente di Michael Jackson. Dicevo, questa è la canzone che ha anticipato l'uscita dell'album Bad, canzone cantata insieme a Syda Garrett, canzone dolce che ascoltiamo insieme qui sulla tua radio del benessere. È una canzone famosissima e si intitola I Just Can't Stop Loving You.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: paura di vidù.
1: George Ezra con Budapest nel lunedì pomeriggio di Dimensione Sono Soft, 18:53 minuti, quindi tra poco le ultime notizie.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante.

0: molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
1: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
2: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Info Roma. Le notizie di Roma Capitale.
6: Dalle 23 di oggi fino al 18 luglio un tratto di via Salaria sarà chiuso al traffico in entrambe le direzioni per consentire lavori di ripristino del cavalcavia di inversione di marcia su via Salaria, all'altezza della motorizzazione civile danneggiato nel 2021. Durante la chiusura della parte interessata dall'intervento il traffico sarà deviato sulle rampe complanari laterali. Dopo un importante processo di rigenerazione urbana e valorizzazione del territorio è stato riconsegnato alla cittadinanza l'Auditorium Albergotti, spazio culturale nel Municipio 13, interamente ricostruito a seguito dell'incendio del 2016. Oggi lo spazio offre una sala polifunzionale per concerti, spettacoli, mostre e convegni. L'inaugurazione è giovedì alle 21 con concerto gratuito. Dopo 47 anni la stagione estiva dell'Accademia di Santa Cecilia torna nella Basilica di Massenzio per un mese di appuntamenti musicali a partire dal 2 luglio. Info su comune.roma.it.
7: Papà, Giffy è per i grandi?
8: Sì, e anche per i grandi. Grandi flotte, grandi cantieri, grandi clienti.
9: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
10: Sempre informati con Dimensione Sono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
11: Bentrovati da Andrea Soprani. Un uomo di 42 anni è morto ieri pomeriggio nel Terme di Orte in provincia di Viterbo. Sono in corso le indagini dei carabinieri coordinate dalla procura di Viterbo, che disporrà accertamenti per chiarire le cause del decesso. E un ragazzo di 15 anni è morto annegato nel fiume Velino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro La Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Armati di pistola hanno sparato un colpo contro un dipendente e poi sono scappati con il denaro. Terrore nella notte in un bar nella sala slot della via Tiburtina Casalbruciato. Due banditi hanno minacciato i presenti puntandogli contro le pistole, poi non si sono fatti scrupoli e hanno aperto il fuoco per guadagnarsi la fuga con poco meno di 400 euro. Il dipendente ferito è stato trasportato all'Umberto I. Tennis: Jannik Sinner vince l'esordio a Wimbledon. Il tennista azzurro ha battuto il serbo Kecmanovic nel primo turno dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica, imponendosi in 5-7 per 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, al termine di una partita più combattuta del previsto. Al secondo turno Sinner se la vedrà con il portoghese Borges. Out invece Luciano Darder, il litro argentino si è arreso in 3-7 di fronte allo statunitense Quinn. E ora il nostro approfondimento.
12: 100 secondi di RDS con Enrico Mendoza.
10: Tutto il weekend e anche la giornata di oggi, vedrete le prossime, è accompagnato sotto il cielo della politica dallo stesso dilemma: quanto conta davvero Vannacci col suo futuro nazionale? Come si è visto e si è sentito, e sono in molti a temere e alcuni a sperare nell'ascesa irreversibile delle quotazioni, chiamiamolo così in termini borsistici. Possiamo dire che possiamo parlare dei sondaggi soltanto per ora, perché per verosimilmente molti mesi non si parlerà che di questo, visto che non ci sono elezioni vere e proprie su cui pesare, testare davvero il suffragio per il generale. Ma si parla tanto perché si accompagna al fenomeno dell'ascesa, almeno nei sondaggi, del generale Vannacci e del suo partito Futuro Nazionale, il perdere consensi della Lega di Salvini. Ora, non è un segreto, e non soltanto perché Vannacci era vice segretario

0: della Lega, le ha fatto conquistare una parte del suo bottino alle europee in cui si è presentato in tutte le circoscrizioni. Non è un segreto che Vannacci peschi nello stesso tipo di elettorato che è stato quello che Salvini ha portato alla visibilità più assoluta con le parole d'ordine sovraniste e non soltanto, emerse soprattutto quando era vice premier e ministro degli interni del governo Conte 1. Adesso c'è un Vannacci che forse per i gradi di generale, forse per la maggiore assertività, forse perché non porta a sé, con sé neanche il patrimonio federalista della Lega delle origini, sembra un prodotto più interessante per chi si professa di quel tipo di destra. E allora c'è da chiedersi quale potrà essere l'alternativa, cosa potrà fare Salvini per recuperare consensi o per non perderli, anche perché non stiamo parlando di un volume ancora tale da preoccupare lui e i suoi soci di maggioranza. Ma cosa deve fare Salvini? Due sono le strade: o rincorrerlo in quello che è il terreno securitario, marziale, chiamiamolo così, visto che c'è un ufficiale da una parte, oppure se tornare di più alla Lega delle origini, appunto, a quel federalismo nordista che dopo tutto porta con sé alcune delle figure più prestigiose e popolari della Lega, a cominciare da Luca Zaia. Cioè, ma cosa sceglierà di perdere Salvini? La parte dura e pura dell'elettorato di destra o Zaia?
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: 8 marzo. Donna, doni bellezza, gioia, piacere e vita. Un uomo senza una donna è un sole senza cielo, una luce senza alba, un'aquila senza ali. Un uomo senza l'amore di una donna, del profumo, del sapore delle sue labbra, è un cielo senza stelle, uno scoglio senza mare, una tomba senza nome. Donami tuo sorriso, donna, le tue labbra, il tuo amore, ed io potrò chiamarmi donna.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Maroon 5 con Memories nella sera di Dimensione, sono Soft. La bellezza sobria di cui forse abbiamo bisogno. Questo il tema dell'ultima Good Life di oggi su Dimensione, suona Soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ecco che prende la palla Todis, dribbla con facilità il carovita, supera l'inflazione, mette fuori gioco i prezzi alti, duetta con la qualità ed ecco il tiro, gol! Un risultato scontatissimo!
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio, dal 25 giugno al 5 luglio approfitta della promo convenienza XL. Vaschetta gelato vari gusti Loving da un chilo a 2,99 euro. Todis, buongiorno convenienza.
5: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
6: Sì, facci sognare.
5: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
6: Sì, ma poi dove sei andato?
5: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
7: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
8: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
9: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
8: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai. Dimensioni.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensa poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono

È praticamente questione di giorni. Venerdì 3 luglio uscirà il suo nuovo disco, Confessions 2. È praticamente un disco attesissimo di Madonna, che abbiamo appena ascoltato su Dimensione Sono Soft con un suo classico, The Power of Goodbye. 19:39 minuti, sono pronto per l'ultimo appuntamento Good Life di oggi. L'argomento è il seguente: se ti dico design

0: design industriale. Pensi solo a sedie ergonomiche e musei d'arte moderna? Il buon design è quella presenza silenziosa che rende la nostra vita più semplice senza che ce ne accorgiamo. Il design industriale non riguarda solo oggetti da museo, ma è una presenza discreta che migliora la vita quotidiana attraverso forme, materiali e funzionalità. Il design aiuta a risolvere problemi e a rendere più comodo l'uso degli oggetti, come per esempio una tazzina che non scotta oppure uno smartphone ergonomico. Infatti il termine design richiama l'idea di progettazione finalizzata al benessere delle persone. Circondarsi di oggetti belli e funzionali può contribuire a ridurre lo stress e aumentare il comfort. Una curiosità: la bottiglia della famosissima bevanda gassata, con quella forma che tutti conosciamo, venne disegnata nel 1915 con un obiettivo preciso: essere riconoscibile solo toccandola anche al buio, oppure anche se ridotta in frantumi.
1: Dimensione suono soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Ed eccola qua, un'altra meraviglia nella sera della tua radio del benessere. Siamo tornati così al 1997, zucchero con menta e rosmarino. Ora sono le 19:57 minuti, tra poco le notizie per te.
1: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana. 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio. Dal 19 giugno al 13 settembre a Luigile di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigile.it.
0: Sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
6: Bentrovati da Andrea Soprani. Tragedia alle Terme di Orte, in provincia di Viterbo. Un uomo è morto ieri pomeriggio all'interno dell'impianto termale. Le cause del decesso sono ancora da accertare. Al momento non è chiaro se l'uomo sia stato colto da un malore o se si sia trattato di un incidente. La vittima è un 42enne originario di Ferentillo. Proseguono nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere 84enne, marito della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato 27 giugno. Si è proceduto con le ricerche, durante tutta la notte si sta continuando con le varie squadre che si ricambiano con le nuove attività, ha spiegato Andrea Caputo, viceprefetto di Viterbo, presente sul posto. Roma da bollino rosso, ancora ondate di calore nella capitale come in numerose città del paese. Come informano dal Campidoglio, elevate temperature sono previste nell'urbe anche domani e mercoledì, quando è previsto livello 3. Il bollino rosso indica condizioni di emergenza dovute a ondate di calore persistenti, con possibili effetti negativi sulla salute non solo per le persone fragili, ma anche per soggetti sani e attivi. L'edizione numero 28 del Mundialido si è conclusa ieri nel campo La Rustica con la vittoria del Paraguay 2-1 sulla Colombia. Il torneo cresce ogni anno sia dal punto di vista tecnico che dell'organizzazione, grazie al sostegno di ambasciate, consolati e con il supporto di ASI, afferma lo storico fondatore Eugenio Marchina, Club Italia 20. Marchina auspica che sia sempre maggiore l'attenzione da parte delle istituzioni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale.

0: Quale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio, una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Nulla ci turberà, nessuna preoccupazione, nessun ostacolo. Saremo soli, tutti nostri, per sempre.

e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: buona serata, sono Roberto e questa è Dimensione, sono Soft insieme in questo lunedì 29 giugno fino alle 21 con i nostri dolci successi di ieri e di oggi. Abbiamo ascoltato Jovanotti con Mi fido di te ed ora ho per te un messaggio. Vivi serate speciali al Bioparco di Roma fino al 1 agosto ogni venerdì e sabato. L'orario di visita si estende fino alle 21:30. Goditi il fresco del tramonto con un biglietto serale a tariffa ridotta e scopri il Bioparco in una luce diversa. Questo sabato partecipa a Le tracce raccontano, un'attività per bambini per riconoscere le tracce lasciate dagli animali e diventare un detective della natura. Inoltre un immancabile face painting per tutti. Bioparco di Roma, l'estate da vivere fino al tramonto. Scopri tutte le attività in programma su bioparco.it.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te dalla prevenzione al trattamento fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute in un unico luogo. Direttore sanitario, dottoratos Gentile.
3: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti i sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23:30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello! La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta! Fantasticomondo.it.
4: Scopri l'offerta formativa dell'Università Europea di Roma. Giovedì 9 luglio partecipa all'Open Day guidato tra i corsi di studio in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Inizia il tuo percorso universitario in un campus e in un ambiente d'eccellenza, pensato per valorizzare il tuo talento e per costruire il tuo futuro professionale. Ti aspettiamo giovedì 9 luglio alle 10:30 in

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone. Don't you-

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: estate a te con i dolci successi di Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Abbiamo appena ritrovato un classico italiano, Laura Pausini con Tra te e il mare, ed ora la storia assoluta. 1970, Cat Stevens e Father and Son.
1: It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

La voce inconfondibile di Robbie Williams e uno dei suoi grandi successi era Something Beautiful su Dimensione Sonosoft. Tra poco, ultimo appuntamento di oggi con la nostra redazione.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata Click Bus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.
2: Questa estate, stessa spiaggia, stesso mare.
3: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al Castello di Santa Severa.
2: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
3: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
2: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
3: E fino al 30 agosto, vivi il Castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.
4: Sempre informati con Dimensione Sonosoft, le ultime notizie dalla nostra redazione.
5: Buonasera da Andrea Soprani. Il triplice omicidio avvenuto a Casalotti a Roma alle ricerche degli investigatori di Shahdat Hossein, 43enne, sospettato degli omicidi, proseguono senza sosta. Verifiche sono in corso sui suoi legami nella comunità bangladese. Intanto la Repubblica ha intervistato il cugino di Kamal, una delle 3 vittime che vive in Bangladesh. Nessun movente passionale, è una questione di soldi, lo sappiamo tutti qui, ce lo diceva Kamal quando tornava in Bangladesh. Un ragazzo di 15 anni è morto, annegato nel fiume Velino in provincia di Rieti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane si trovava in acqua quando avrebbe accusato un malore. Il ragazzo, che stava facendo il bagno nella spiaggetta vicino al centro La Fornace, ha perso improvvisamente le forze ed è scomparso alla vista delle persone che erano con lui o che si trovavano nelle vicinanze. Sul posto subito i vigili del fuoco e 118, che dopo un'intensa ricerca hanno recuperato il corpo, ma per lui non c'era più nulla da fare. Aerei disagi per il 5 luglio. Il personale di ADR Security in servizio a Fiumicino e Ciampino si fermerà infatti per 8 ore, dalle 10 alle 18. Tennis: Jannik Sinner soffre ma piega il serbo Kecmanovic in 5 set all'esordio Wimbledon. L'azzurro si è imposto in 3 ore e mezza per 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, sfatando il tabù del quinto set. Paura per una caduta che lo ha fatto sanguinare da un piede. È subito fuori Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Domani tocca a Cobolli, Berrettini, Arnaldi, Sonego, Paolini e Tyra Grant. È tutto, l'informazione torna domani. Una buona serata.
6: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
7: Giornata di martedì vedrà ancora l'anticiclone subtropicale protagonista del tempo su tutto il centro-sud Italia, anche su Lazio. Una nuova giornata soleggiata e molto calda, temperature che raggiungeranno anche valori di 37-38 gradi. A metà pomeriggio poi scoppieranno dei temporali di calore sulle aree interne appenniniche, parliamo quindi del Viterbese orientale, Reatino e Frusinate. Altrove invece non succederà praticamente nulla. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
4: Dopo le notizie, ecco i miei saluti. Sono Roberto Tirin.

0: Grazie per l'ascolto. La serata prosegue dolcemente con un'infinità di canzoni d'amore per te. Domani mattina ancora nuovamente in diretta a partire dalle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio dalle 17 qui su Dimensione Sono Soft. Buona serata. Ciao.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: L'amore puro e incondizionato è l'essenza della felicità.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: C'è un punto ad un passo da Roma dove il caldo si ferma. L'acqua è fresca e solfurea, la pelle respira e te ne torni come dopo una vacanza. 12 ettari di verde, 4 piscine, i bambini che si stancano felici e tu che finalmente rallenti. Acque Albule, le terme di Roma, Tivoli Terme. Parco piscine aperto fino a settembre. Acquista il tuo biglietto online su piscine.termediroma.org.
3: Ci sono cose che non cambiano mai, come il piacere di mettersi al volante o la fiducia costruita nel tempo. Da 50 anni Busca Auto è accanto a te. Busca Auto, concessionaria Renault e Dacia con assistenza, usato garantito e finanziamenti personalizzati. Busca Auto, a Frosinone, Palestrina e Colleferro e su buscaauto.it.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il box doccia Gate 120x80, altezza 190 cm, spessore 6 mm con profili cromati e a soli 209 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Da Renoir a Picasso, da Miró a Fontana, 120 capolavori della grafica del Novecento è la mostra promossa dalla Regione Lazio, dal 19 giugno al 13 settembre a Luigil di Trastevere, hub culturale gestito da Lazio Crea. Scopri il fascino di un viaggio tra le opere di Picasso, Miró, Kandinsky, Chagall, Burri, Fontana e molti altri. Info su luigil.it.
5: Eccezionale! A luglio il fantastico mondo del fantastico diventa serale! Tutti sabato sera al Castello di Lunghezza è magia! Dalle 19 alle 23, 30 fiabe, avventure, sogni spettacolari, splendide serate da fuochi d'artificio illuminate! Principesse, eroi, supereroi e ospiti specialissimi! Meravigliose luci scenografiche, tanto fresco e gustosi servizi ristoro! Sabato 4 luglio, ospiti d'onore sbarcano al castello! La principessa Vaiana e Ariel la sirenetta! Fantasticomondo.it.
6: Ars Biomedica, la clinica polispecialistica che si prende cura di te, dalla prevenzione al trattamento, fino alla completa riabilitazione. Clinica Ars Biomedica, la tua salute, in un unico luogo. Direttore sanitario, dottor Atos Gentile.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: La gentilezza delle parole crea fiducia. La gentilezza dei pensieri crea profondità. La gentilezza del donare crea amore.

io e te. Senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: solo energia, passione e ritmi senza tempo per la nuova hit di Mario Reyes. Tamali Mac, radio edit e remix dance version su tutte le migliori piattaforme digitali.
1: Quest'estate, stessa spiaggia, stesso mare.
2: Questo non lo so, ma di sicuro non mi perdo gli eventi al castello di Santa Severa.
1: Tornano concerti, cinema sotto le stelle, teatro, degustazioni.
2: Fabrizio Moro, Ermal Meta, Alex Britti, Noemi, Maurizio Battista, Tony Esposito e tanto altro. In più, una mostra dedicata a Marilyn Monroe, con opere di Andy Warhol e grandi artisti contemporanei.
1: Scopri di più su www.castellodisantasevera.it.
2: E fino al 30 agosto, vivi il castello di Santa Severa. È una campagna della Regione Lazio.

prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: In un universo parallelo, dove le notti senza buio durano anni e dove difendersi non serve, ci stiamo già dicendo ti amo come nessuno mai.

dare forma al suo futuro professionale. Giovedì 9 luglio, Open Day guidato offre i percorsi in economia anche in inglese, giurisprudenza, psicologia anche in inglese, formazione primaria, turismo, medicina e chirurgia e fisioterapia. Prenota su uer.it. Giovedì 9 luglio alle 10.30 in presenza e online. Università Europea di Roma. La scelta per distinguerti.

Grandi amori. Grande musica. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Sonoro.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Più flessibile, più vicino, più tuo. Il bus a chiamata ClickBus di Roma Capitale cresce. Dopo Massimina il servizio arriva in altri 7 quartieri. Niente percorsi fissi. Prenoti fino a mezz'ora prima e ti porta dove vuoi nel tuo quartiere. Il costo? Quello di un normale biglietto urbano. Pagabile a bordo anche con carta. Preparati a viaggiare smart. Campagna di Roma Servizi per la Mobilità e Roma Capitale.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io e te siamo pagine di questo romanzo chiamato Vita, dove ad un tratto accadono cose inaspettate.